Lieve da so, singen du sehr Gott, doch rum die Schab. A gente gado a del zene futini, ma non è come butto sa comale lì. Diablo da wait, oh, tiena la me, per chi non so fa male lì sa nasa me. E si virta bacinzo su un guai e mo.

Io ti lascerò. Tu andrai e accosterai il tuo viso a un altro viso. Le tue dita allacceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora. Ma non saprai che accoglierti sono stato io, perché io sono il grande intimo della notte, perché ho accostato il mio viso al viso della notte e ho sentito il tuo bisbiglio amoroso e ho portato fino a me la misteriosa essenza del tuo abbandono disordinato. Io resterò solo come veliero nei porti silenziosi, ma ti possiederò più di chiunque, perché potrò partire e tutti i lamenti del mare, del vento, del cielo, degli uccelli, delle stelle saranno la tua voce presente, la tua voce assente, la tua voce rassicurata.

via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia,

0: lieve, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do.
1: Вусмен ერთმანეთს. Радио Сюрце. FM 98.5.

Jeva da se sinundo se accorto crumi di già agenda gradua del zena fortini ma non è come butta sta male di diavolo lui oh tiene la me per chi non so fa male di sana a me e si vita bacinzo su un guaiemo ya look

Eva da so, sin und se accort co grun di sha. Accende ca tu ad enzena futtini, maronne come tutto sa de mali di allo way. Oh, leva da na, sta notte giuro muto senza mali va. Co costi magnate che da fa

Di come di orchestra illusa Napoli e poi sgridata Minneapoli come di comedy don jour taratam taratam taratatatata taratatatazam la comédie don jour la comédie de ta vie la comédie

piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

quel ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita